Che vuoi non vengano? Che lost ti non zet? I mecht gern no to blem, wes mi groot so freit. I mach nur schlucken, und wann i dann spür,